0: Credi di una cosa sono poi io.
1: Che la casa del sentinetta come un Asszonyok, ébredjetek! Keljetek! Ébredjetek!